eterno, ma giorno poi mi cimbello. Poi manco i giali, ma tutt'ale, a sinboccia, un gel, alla gepo, noi al baghetto, non baghetto. Fare gay brim gay binta jaj, ak nata gu gay brim gay binta jaj, agal gay brim gay binta jaj, manco i dal.

di joy ala jamat lamin jassama waji ci betwar ndakar na jaay ndey mari ma ci cote war par gey brim gey binta jaay ak gey brim gey binta jaay magi tek war jaw fay sa kumba ci jey ibrahima ibrahima yasin lañu di pe

0: ma gli DJ.
1: I DJ.
0: Debbo pullo mo kucidiro do jundiri ko man dum kaset do joni joni. Kaset mo wana simminan wana ralluman ko mo joodi min joodi bandira makko fu joodi tawna.

farla in una buttaria, mamma re mia, mi ci lambudisbi, ma lo cumba mangiubare, cardo

Prihai, ente jeng gire jeng gatti ya zati, mbotto pelti ma mai sanaleo, ko bai ma gafati bin su jo. Ape bati meri la gen la tonto, sato dati risato, randa munna badne, kum yodo, rabe ente.